0: Idemo dalje, manje nježno. Samo ću kratko, ne ponovilo se.
1: Sono le 9:30 e questo è il notiziario.
2: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e siamo arrivati già a venerdì 7 agosto. Il sole è sorto alle 5:56 minuti e tramonterà alle 20:19. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Donato d'Arezzo e San Gaetano da Tiene. E il proverbio di oggi dice: per San Gaetano il caldo, se ne va il caldo dell'anno. Non so se è vero. E queste sono le attualità locali. In occasione del 20° anniversario dell'attività dell'Associazione di Beneficenza e Tutela delle Tradizioni Locali San Francesco di Neresine, New York, 1898, oggi a Neresine sarà inaugurata una mostra dedicata alla storia e al contributo dell'Associazione nella conservazione del patrimonio locale. I visitatori potranno inoltre ammirare una mostra di modellini di imbarcazioni realizzati con stampa 3D dall'autore Sergent Glavan, che valorizza in chiave moderna la ricca tradizione marittima del territorio. La mostra sarà aperta da oggi fino al 19 settembre presso la sala del Consiglio Comunale di Neresine. A Ciunschi prende il via oggi una mostra di pittura della durata di 3 giorni con opere di George Karcic e Josip Barun. I visitatori potranno ammirare i lavori dei 2 artisti nell'ambito del programma culturale estivo dell'Associazione Harmonia, che anche quest'anno propone numerosi eventi artistici sull'isola. La mostra sarà aperta da oggi fino al 9 agosto, ogni giorno dalle 19 alle 22 presso il frantoio Torac di Ciunschi. Restando a Ciunschi, domani davanti alla chiesa parrocchiale ci saranno clappe o Ciunscom, cioè i cori vocali, le clappe a Ciunschi. Siete cordialmente invitati. Gli appassionati della musica italiana potranno assistere a un concerto speciale dedicato a uno dei più celebri rocker italiani, Zucchero. Sul palco salirà il gruppo Diavolo in Noi, Zucchero Tribute Band, che proporrà i più grandi successi dell'artista. Gli organizzatori annunciano una serata ricca di energia, emozioni e canzoni senza tempo. Il concerto si terrà questa sera alle ore 21:30 sulla nostra piazza principale della nostra città di Lussimpiccolo. Siete naturalmente invitati a venire e a divertirvi. Ustrine sull'isola di Kers ospiterà nuovamente la tradizionale festa popolare estiva organizzata dall'associazione Tunera 2011 Ustrine. Il programma prevede competizioni sportive, giochi per bambini, un'ampia offerta gastronomica, una tombola, intrattenimento musicale con il gruppo Lucky Band. La manifestazione inizierà già alle ore 13 a Ustrine e proseguirà fino a tarda sera e le ore notturne e le ore piccole. Nell'ambito della 37esima edizione delle serate musicali di Luvenize, sull'isola di Cherso, oggi è in programma un nuovo concerto di musica classica. Si esibirà l'Accio Piano Trio dall'Austria, uno dei più apprezzati ensemble cameristici della giovane generazione. Il trio è formato dalla pianista Christina Scheicher, dalla violinista Emily Turkanik e dalla violoncellista Anne-Sophie Kekis, musicisti che negli ultimi anni hanno tenuto oltre 200 concerti in Europa e nel mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. Il concerto inizierà oggi alle ore 21 in piazza di Lubenice e l'ingresso è gratuito. Questa sera gli amanti del teatro potranno assistere alla commedia di successo Crnogorac u krevetu, il montenegrino nel letto. Una delle produzioni teatrali più viste in Croazia è la commedia montenegrina di maggior successo di sempre. Lo spettacolo racconta con ironia situazioni di vita quotidiana, rapporti di coppia e aspetti della mentalità montenegrina, conquistando il pubblico con il suo umorismo e le brillanti interpretazioni degli attori. Lo spettacolo inizierà domani alle ore 21 sulla terrazza estiva del cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. Nell'ambito della manifestazione Giornate della Tramontana 2026 a Beli si terrà una serata sociale con musica e balli. I partecipanti potranno trascorrere una piacevole serata con buona cucina, tombola e musica dal vivo affidata alla band fiumana Jajara Band. inizio alle ore 20:30 nella piazza Prizrekvach di Beli. Gli amanti del jazz potranno assistere al concerto di Tim Lassie e Leon Brenco, che proporranno un raffinato dialogo musicale tra sassofono e pianoforte. Attraverso improvvisazione di espressività, i due musicisti offriranno un'esperienza musicale di grande intensità. Il concerto inizierà domani alle ore 21 presso il ristorante Alfred Keller del Boutique Hotel Alhambra di Lussimpiccolo. Gli appassionati dello sport potranno seguire il 14° campionato Open del tennis a tavolo di Lusino. La tradizionale competizione riunirà giocatori di tutte le età in un clima sportivo e convivale nel centro, sulla piazza principale, con inizio alle ore 19.
1: Previsioni del tempo.
2: Prevalentemente sereno, vento moderato di Bora, al mare aperto anche un po' più forte, in valle di Lussimpiccolo praticamente senza vento, mare quasi calmo o poco mosso. Temperatura massima per oggi 35 gradi centigradi, temperatura del mare tra 27 e 29 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti altissimi 8. Per il fine settimana stabile, prevalentemente sereno, Bora moderata, mare poco mosso o quasi calmo. Temperature varieranno dalle massime da 32 fino a 37 gradi centigradi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo primo notiziario del venerdì 7 agosto con un pensiero, come facciamo ogni giorno. A volte basta solo un ciao delle persone a cui vogliamo bene per cominciare la giornata con un sorriso. Con un bellissimo sorriso, noi per ora vi lasciamo e ascoltateci alle 16:30 il nostro giornale radio. A risentirci.
1: È il notiziario.

0: Lucy in piccolo, siete pronti?
1: Viola, let me see you dance, Viola.
0: Venerdì 7 agosto, alle 20...
1: Dance, Viola.
0: Venerdì 7 agosto, alle 21:30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetto...

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio della giornata del 7 agosto, venerdì. Il sole è sorto alle 5:56 minuti e tramonterà alle 20:19. Il giorno oggi durerà 14:23, la notte 9:37. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Donato d'Arezzo, Vescovo, e San Gaetano da Thiene. E queste sono le attualità locali. In occasione del 20° anniversario dell'attività dell'Associazione di Beneficenza e Tutela delle Tradizioni Locali San Francesco di Neresine, New York 1898, oggi a Neresine sarà inaugurata una mostra dedicata alla storia e al contributo dell'Associazione nella conservazione del patrimonio locale. I visitatori potranno inoltre ammirare una mostra di modellini di imbarcazioni realizzati con la stampa 3D dall'autore Sergio Anglavan, che valorizza in chiave moderna la ricca tradizione marittima del territorio. La mostra sarà aperta da oggi fino al 19 settembre presso la Sala del Consiglio Comunale a Neresine. Gli appassionati della musica italiana potranno assistere a un concerto dedicato a uno dei più celebri rocker italiani, Zucchero. Sul palco salirà il gruppo Diavolo in Noi, Zucchero Tribute Band, che proporrà i più grandi successi dell'artista. Gli organizzatori annunciano una serata ricca di energia, emozioni e canzoni senza tempo. Il concerto si terrà questa sera alle ore 21 in piazza principale. Siete davvero tutti cordialmente invitati a venire a divertirvi, a cantare e ballare con il Zucchero Tribute Band. Ustrine ospiterà nuovamente la tradizionale festa popolare estiva organizzata dall'Associazione Tunera 2011 Ustrine. Il programma è iniziato già oggi alle ore 13, ma continua tutto il pomeriggio, la serata, e con una tombola, intrattenimento, un'ampia offerta gastronomica e divertimento con il gruppo musicale Lucky Band. Dunque oggi, già dalle 13, è iniziata ad Ustrine e proseguirà fino a tarda sera, fino alle ore piccole. A Ciuschi prende il via oggi una mostra di pittura della durata di 3 giorni con opere di George Karcić e Josip Varun.

0: Visitatori potranno ammirare i lavori dei due artisti nell'ambito del programma culturale estivo dell'Associazione Harmonia, che anche quest'anno propone numerosi eventi artistici sull'isola. La mostra sarà aperta da oggi fino al 9 agosto, ogni giorno dalle ore 19 alle ore 22 presso il Torac, il frantoio di Chunski. Nell'ambito della 37esima edizione delle serate musicali di Lubenice, oggi è in programma un nuovo concerto di musica classica. Si esibirà l'Accio Piano Trio dall'Austria, uno dei più apprezzati ensemble cameristici della giovane generazione. Il trio è formato dalla pianista Christina Scheicher, dalla violinista Emily Turkanik e dalla violoncellista Annie-Sophie Kekis. Musicisti che negli ultimi anni hanno ottenuto oltre 200 concerti in Europa e nel mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. Il concerto inizierà oggi alle ore 21 in piazza di Lubenice e l'ingresso è gratuito. Gli amanti del teatro potranno assistere domani alla commedia di successo Crnogora su Krevetu, il montenegrino in letto. Una delle produzioni teatrali più viste in Croazia è la commedia montenegrina di maggior successo di sempre. Lo spettacolo racconta con ironia situazioni di vita quotidiana, rapporti di coppia e aspetti della mentalità montenegrina, conquistando il pubblico con il suo umorismo e le brillanti interpretazioni degli attori. Lo spettacolo inizierà domani alle ore 21 sul palcoscenico estivo del cinema Vladimir Nazor a Lussinpiccolo. Nell'ambito della manifestazione Giornate della Tramontana 2026 a Beli, sull'isola di Cherso, si terrà una serata sociale con musica e balli. I partecipanti potranno trascorrere una piacevole serata con buona cucina, tombola e musica dal vivo affidata alla band fiumana Jajara Band. L'iniziativa è rivolta a tutte le generazioni e fa parte del tradizionale programma estivo dedicato alla valorizzazione delle tradizioni della Tramontana. Il programma inizierà domani alle ore 20:30 nella piazza Prizrekvah di Beli sull'isola di Cherso. Gli amanti dello jazz potranno assistere al concerto di Tim Lassi e Leon Brenko, che proporranno un raffinato dialogo musicale tra sassofono e pianoforte. Attraverso l'improvvisazione ed espressività, i due musicisti offriranno un'esperienza musicale di grande intensità. Il concerto inizierà domani alle ore 21 presso il ristorante Alfred Keller del boutique Hotel Alhambra di Lussinpiccolo. Gli appassionati dello sport potranno seguire il 14esimo campionato Open di tennis a tavolo di Lussino. La tradizionale competizione riunirà giocatori di tutte le età in un clima sportivo e convivale nel centro cittadino. Il campionato si svolgerà domani con inizio alle ore 19 in piazza principale della nostra città di Lussinpiccolo. Sempre domani sabato, Lussingrande ospiterà la quarta festa delle cozze di Lussingrande, manifestazione gastronomica dedicata ai sapori del mare. I visitatori potranno gustare numerose specialità a base di cozze e trascorrere una piacevole serata accompagnata dalla musica del gruppo Trend. La manifestazione si terrà dunque domani sabato già dalle ore 18 nel porto di Lussingrande. Siete cordialmente invitati a venire a gustare le buone cozze. Gli appassionati del canto a cappella potranno assistere al concerto Clappe o Ciunsco. Nella piazzetta accanto alla chiesa di San Nicola si esibiranno 5 clappe, cioè cori vocali, provenienti da diverse parti della Croazia. Anima Arbe, da Arbe, Barun, Cicat, Krelin e Vincace. La serata sarà presentata da Anna Kersolis-Tomino ed è organizzata dalla Clappa Barun. Il concerto inizierà domani alle ore 21 nella piazzetta accanto alla chiesa di San Nicola a Ciunski e l'ingresso è gratuito. I risultati turistici dell'area della città di Lussinpiccolo continuano ad essere positivi anche all'inizio di agosto. Nei primi 6 giorni del mese sono stati registrati 117.621 pernottamenti, pari a un aumento del 1,15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il maggior numero di pernottamenti è stato realizzato dagli ospiti provenienti dalla Slovenia, seguiti dalla Croazia, Germania, Italia e Austria. Per quanto riguarda le tipologie di alloggio, il numero più elevato di pernottamenti è stato registrato nei campeggi, seguiti dagli alloggi privati, dalle strutture non commerciali e dagli hotel, che hanno registrato la crescita più significativa. Nel giorno della vittoria della gratitudine alla patria, il 5 agosto, sono stati registrati 24.247 pernottamenti, pari a un aumento del 0,64% rispetto alla stessa data dell'anno scorso. Dall'inizio dell'anno 2026 fino ad oggi, nell'area della città di Lussimpiccolo sono stati registrati complessivamente 194.228 arrivi e 1.308.775 pernottamenti, con una crescita dello 0,83% negli arrivi e dell'1% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2025. Il tennista svizzero Roger Federer trascorre anche quest'estate le vacanze a Lussino. In un'intervista rilasciata alla rivista Elle, ha raccontato di tornare nella Baia di Cigale per la tranquillità, la natura e l'atmosfera rilassata che vi trova. Ha spiegato di aver scoperto Lussino su consiglio del suo storico allenatore Ivan Ljubicic e di essersi subito innamorato nell'ambiente dell'isola. Durante il soggiorno ha visitato il ristorante Matsunoki dell'Hotel Bellevue, dove si è fotografato con il personale e con alcuni ospiti. Federer ha sottolineato che Lussino gli offre la possibilità di riposarsi lontano dal ritmo della vita quotidiana ed è per questo che continua a tornarvi. Almanacco del giorno, 7 agosto. Nel 1420 iniziarono i primi lavori della cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. Nel 1974 Philippe Petit passeggiò a 400 metri di quota su un cavo d'acciaio teso tra le torri gemelle di New York. Fece avanti e indietro per 8 volte senza nessun sistema di sicurezza. Nel 1955 prime radioline Sony in vendita. Nati famosi, nel 1876 nasce Mata Hari, celebre danzatrice e spia olandese. Nel 1975 Charlize Theron, attrice sudafricana naturalizzata statunitense. Nel 1956 Jerry Scotti, conduttore televisivo e showman italiano. Tra i scomparsi famosi nel 2022 Catherine Spack, attrice statunitense. Almanacco musicale, nel 1975 Claudio Baglioni è in vertice delle classifiche con Sabato pomeriggio. Nel 1992 Mare Nostrum di Fiorello è in vetta alla Hit Parade. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro giornale radio pomeridiano con un pensiero scritto da Paola Felice, autrice e aforista. Esiste un deposito dove vengono raccolte tutte le occasioni perse e gli appuntamenti mancati. Il suo nome è Rimpianto. Non rimpiangete questa bella settimana, questa bella serata, il bel fine settimana che vi aspetta e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Tempo continua ad essere praticamente uguale come tutta la settimana, vento moderato di Bora, al mare aperto anche un po' mosso, ma nella baia praticamente mare calmo, visibilità ottima, temperatura dell'aria massima 35 gradi centigradi, temperatura del mare tra 27 e 29 gradi. Per il fine settimana continua così prevalentemente sereno, un po' di bora debolissima, temperature fino a 37 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti 8.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Lusin Piccolo, siete pronti?
2: Baila. Let me see you dance, baby.
1: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lusin Piccolo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussi in Piccolo. Siamo con voi con questo notiziario serale in lingua italiana, oggi con voi Ileana. Oggi è il 7 agosto, venerdì, il sole è sorto alle 5:56 minuti e tramonterà alle 20:19 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Donato d'Arezzo, Vescovo, e San Gaetano da Thiene. E queste sono le attualità. Gli appassionati della musica italiana potranno assistere a un concerto dedicato a uno dei più celebri rocker italiani, Zucchero. Sul palco salirà il gruppo Diavolo in Noi, Zucchero Tribute Band, che proporrà i più grandi successi dell'artista. Gli organizzatori annunciano una serata ricca di energia, emozioni e canzoni senza tempo. Il concerto si terrà questa sera alle ore 21:30 in piazza principale della nostra città. Siete davvero invitati a venire a divertirvi, a cantare a con il Zucchero Tribute Band. Gli amanti del teatro potranno assistere alla commedia di successo Crnogora su Krevetu, il montenegrino in letto. Una delle produzioni teatrali più viste in Croazia è la commedia montenegrina di maggior successo di sempre. Lo spettacolo racconta con ironia situazioni di vita quotidiana, rapporti di coppia e aspetti della mentalità montenegrina, conquistando il pubblico con il suo umorismo e le brillanti interpretazioni degli attori. Lo spettacolo inizierà domani alle ore 21 sul palcoscenico estivo del nostro cinema Vladimir Nazar. Gli amanti dello jazz potranno assistere al concerto di Tim Lassie e Leon Brenko, che proporranno un raffinato dialogo musicale tra sassofono e pianoforte. Attraverso improvvisazione di espressività, i due musicisti offriranno un'esperienza musicale di grande intensità. Il concerto inizierà domani alle ore 21 presso il ristorante Alfred Keller del Boutique Hotel Alhambra di Lussi in Piccolo. Gli appassionati dello sport potranno seguire il 14° campionato Open di tennis a tavolo di Lussino. La tradizionale competizione riunirà giocatori di tutte le età in un clima sportivo e convivale nel centro della città. Il tutto inizia domani in piazza principale della nostra città alle ore 19. A Lussingrande domani festa delle cozze, la quarta festa delle cozze, dedicata ai sapori del mare. I visitatori potranno gustare numerose specialità a base di cozze e trascorrere una piacevole serata accompagnata dalla musica del gruppo Trend. La manifestazione si terrà dunque domani sabato 8 agosto dalle ore 18 in poi nel porto di Lussingrande. Per gli appassionati del canto a cappella, loro potranno assistere al concerto Klappe Ociunskom, i cori vocali aciunschi. Nella piazzetta accanto alla chiesa di San Nicola si esibiranno 5 klappe provenienti da diverse parti della Croazia: Anima Arve, Barun, Cikat Hrelin e Vincace. La serata sarà presentata da Ana Kersulić Tomino ed è organizzata dalla Klappa Barun. Il concerto inizierà domani alle ore 21 nella piazzetta accanto alla chiesa di San Nicola Ciunski e l'ingresso è gratuito. Anche qui siete cordialmente invitati a venire e a cantare insieme ai cori vocali. Il tennista svizzero Roger Federer trascorre anche quest'estate le vacanze a Lussino. In un'intervista rilasciata alla rivista Elle ha raccontato di tornare nella baia di Cigale per la tranquillità, la natura e l'atmosfera rilassata che vi trova. Ha spiegato di aver scoperto Lussino su consiglio del suo storico allenatore Ivan Ljubicic e di essersi subito innamorato dell'ambiente dell'isola. Durante il soggiorno ha visitato il ristorante Mazzonocchi dell'Hotel Bellevue, dove si è fotografato con il personale e con alcuni ospiti. Federer ha sottolineato che Lussino gli offre la possibilità di riposarsi lontano dal ritmo della vita quotidiana ed è per questo che continua a tornarvi. Almanacco del giorno 7 agosto.

0: Stato accade oggi nel 1420 iniziarono i primi lavori della cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. Almanacco musicale nel 1975 Claudio Baglioni è ai vertici delle classifiche con Sabato pomeriggio. Nel 1992 Mare Nostrum di Fiorello è in vetta alla Hit Parade. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il notiziario serale con un pensiero come lo facciamo di solito. Non vergognarti mai di aver voluto bene a persone che poi si sono rivelate false. Lascia che siano loro a vergognarsi. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima serata e il tempo rimane bellissimo, calmo, molto molto caldo, sereno con un po' di bora, debolissima, temperature dell'aria fino a 36 gradi centigradi. Un bellissimo weekend e a risentirci.
1: E il notiziario.

lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.